0: scicciamo di ria, che l'ersi ma non fai ve,
1: a chi concentra un
0: stinchi sta un cielo e sta un po' via, metti